pali alla puerta, vide la luna entera. Ma pali alla ventana, vide alla estrella Diana. Ma pali al pozzo, vide un binar di oro con tre sopracciglia.